0: Intellektuálok.
1: Due nazioni che ancora si battono più o meno alla pari, Australia e Svezia, su tempi vicini a quelli dell'Italia. Importantissimo rilevamento della Svezia.
2: 3:16:04, 3:17:63, 3:18:61 la Svezia, 3:19:27 il Giappone.

0: La musica mi yon. La musica, chanta così. La musica mi yon.
1: Aimo, erotica, erotica.
0: La musica mi yon. La musica mi yon.

Sam Pio e Yamama Cloud. Canta ti si di la pasta nella giubilcizza. Sam Pio e Yamama Cloud.

vedi una sad beautiful Africa, a beautiful Africa, Africa beautiful Mugabe, Robert Mugabe. Vai a